0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi. Tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini One, this is the big one.

0: Gemini.
1: Gemini One, the big one.
2: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: You are listening to Radio Gemini.

0: Sono le 3:02.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini One, the big one.
4: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini, Dance Machine. Certe canzoni bastano da sole per cambiare il clima della giornata ed è esattamente quello che succede ogni volta qui sulla Gemini Dance Machine. Bentrovati da Stefano Rive, buon mercoledì su Radio Gemini. Accendiamo subito il motore con Desireless Voyage Voyage, poi DeLacy Hideaway e i Duran Duran con The Wild Boys.
2: Gemini Dance Machine.
3: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Sapete che WhatsApp delle Four Non Blondes negli anni 90 era praticamente ovunque? Beh, DJ Mico riuscì a trasformarla in una bomba dance tutta italiana. E allora continuiamo così qui sulla Gemini Dance Machine con DJ Mico WhatsApp, poi Eddie Grant con la super ritmata Gimme Hope Joanna, brano che aveva anche un forte messaggio politico contro l'apartheid, e chiudiamo il blocco con Double D Found Love.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Spot.
1: Gemini. Gemini One, the big one.
2: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
2: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
4: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
3: Gemini Dance Machine.
5: Certe canzoni

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimo blocco musicale del nostro mercoledì insieme e direi che lo chiudiamo senza abbassare minimamente il ritmo. Stefano Riva sempre qui su Radio Gemini. Si parte con Frankie Goes to Hollywood, Relax, brano che negli anni 80 venne perfino censurato da alcune radio inglesi per il suo testo provocatorio. Poi Einstein, Dr. DJ, Electro Woman e infine i Genesis con Land of Confusion, accompagnata da quel videoclip diventato leggendario con i pupazzi.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: E anche per oggi la nostra Gemini Dance Machine arriva al capolinea. Ma tranquilli, domani si riparte con un altro pieno di grandi successi anni 80 e 90. Un saluto da Stefano Riva, alla prossima qui su Radio Gemini. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascolta.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Spot.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Gemini.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 18 minuti.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:01.
2: Spot.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
0: Gemini.
6: Buongiorno da Alessio Galea. E scontro tra Regno Unito e Israele. Londra ufficializza le sanzioni ai commerci con i coloni. Ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Decisione condivisa intanto da altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada, Portogallo, Spagna, non l'Italia. Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea anche in materia commerciale, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader Dem Schlein. Bufera sulle rivelazioni del quotidiano Reuters, secondo cui Netanyahu era stato avvertito dagli Emirati sugli attentati del 7 ottobre in una telefonata a fine settembre 2023, notizie bollate come false dall'ufficio del premier israeliano. Il femminicidio di Lorena Aisceri questo pomeriggio a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali della 45enne uccisa dal suo ex sull'autostrada 1 vicino Firenze. L'esequie alle 17 nella chiesa Maria Regina, dove la donna era stata battezzata. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Champions League inizia con una sconfitta, il cammino dell'Inter 2-1 in casa del Real Madrid. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Mercoledì 9 settembre, buongiorno e benvenuti. Vi segnaliamo che a causa delle condizioni meteo sulla A4 Brescia-Padova si stanno verificando rallentamenti in entrambe le direzioni tra Brescia-Ovest e Sirmione. Sono infatti in corso in quella zona e in altre zone del nord-est forti piogge e temporali, per cui prestate attenzione. Per quanto riguarda il resto della nostra rete e le altre autostrade del nord-est, al momento il traffico è regolare. Vi segnaliamo poi che a proposito della A4 Brescia-Padova, a causa di lavori, dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina verrà chiuso il tratto in direzione Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback. Breakfast,
1: la tua sveglia
0: in musica.
2: No, stavo ancora ballando Daddy Cool, ero ancora un po' gasatissimo. Buongiorno geminiani e geminiane. Buongiorno Fabi.
3: Buongiorno. Dai, commenta, Andrea.
2: Commenta.
3: No, ho messo le scarpe stamattina.
2: Hai messo le scarpe?
3: Era

0: che scivoli, no? Allora, preventivamente, visto che
1: scarpe oggi,
0: mi sembra che il cielo prometta sole. E c'è quel venticello che proprio, che poi quella fetta che dice, sai che c'è, che adesso ti grandino sulla macchina.
1: Sì, proprio.
0: Perché ormai un po' l'abbiamo capita, c'è questo sentore nell'aria. Invece non si rendono conto di tutto ciò Sandro e Cinzia, perché sono in crociera e continuano a mandarci immagini. Ieri era la colazione, oggi è il pranzo.
1: Sì.
0: Tutto quello che c'è, il ben di Dio, che si può, insomma, mangiare a pranzo. Domani ci manderanno la cena. A questo punto, così
1: questo
0: vediamo
1: punto
0: anche quello che offre.
1: Io non sapevo, perché io non ho mai fatto una crociera.
0: No, nemmeno io.
1: Quindi sapere che magari i ristoranti delle navi da crociera restano aperti 24h,
0: alcune crociere, non tutte, vabbè, però ce ne sono.
1: Quindi devo scegliere la crociera giusta,
0: sì,
1: per avere il ristorante aperto 24h. Quando c'è il languorino alle 2 del mattino,
0: cosa fai? Non vai a mangiare
1: giù, dici, c'è un aglio, olio e peperoncino così veloce.
0: Diamo un buongiorno anche all'amico Andrea, direttamente dall'edicola di Mellaredo, e poi sentiamo anche il nostro motivatore.
2: Buongiorno! Mercoledì 9 settembre 2026,
1: sì,
2: San Pietro Claver. E ricordate,
0: sì,
2: non dobbiamo avere paura del futuro, perché il futuro siamo noi! Ciao!
1: Neanche dei fulmini, neanche del tempo brutto a questo punto, no, la grandine no, assolutamente.
0: Non lo so, poi sentiremo il nostro meteorologo di fiducia.
1: Nell'attesa iniziamo subito alla grande con Nick Kershaw e questa è...

0: Milano. Allora facciamo un saluto anche a Luca di Salzano. Ciao Luca, buongiorno. Dice: finalmente si respira. Sì, adesso faremo sentire anche il nostro Meteo Clari. Salutiamo anche la Fabi che ci augura un buon mercoledì. Finalmente si comincia a respirare un po' il mood di oggi.
1: Sì.
0: Saluto anche Marco, già operativo, ma andiamo a sentire proprio il meteo.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini. Come previsto, la perturbazione atlantica è arrivata già nella notte sul nord Italia, con i primi temporali anche di forte intensità che hanno colpito più la pedemontana e le zone più a nord del Veneto e del Friuli. Adesso, ed è già in queste ore, sta arrivando un altro impulso instabile piuttosto severo dalla Lombardia verso il lago di Garda. Pian piano guadagnerà poi terreno verso est, interessando poi nella mattinata tutte le province del Veneto. Attenzione poi nella seconda parte del giorno e stasera soprattutto, i fenomeni saranno piuttosto forti anche nelle zone costiere. Maltempo che poi durerà tutta la prossima notte e anche domani, con fenomenologia piuttosto intensa. La Protezione Civile ha emesso lo stato di allerta arancione per fenomeni temporaleschi e possibili dissesti idrogeologici, quindi prestate molta attenzione. Le temperature scenderanno soprattutto stasera e domani, poi per un miglioramento bisognerà attendere la giornata di venerdì. Intanto vi auguro una buona giornata a tutti.
0: Vabbè, insomma, quello che un po' ci avevano detto è stato confermato, l'hanno accesa. Quindi mi raccomando, prudenza, portatevi l'ombrello se vi eravate dimenticati di questo oggetto.
3: Magari
0: so,
3: stasera
0: vediamo
3: qualcosina di un po' più pesantino,
0: quella felpina leggera,
3: capito, che non si sa mai. Va bene, dai, Shakira adesso arriva con Whenever.

0: Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
3: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: Radio Gemini.
1: Ciao Radio Gemini da Barbara, dai che oggi si respira. Ciao ciao.
2: È il mood di oggi.
0: Da oggi si respira, va bene, il mood di oggi fatelo anche voi al 351-678-6611.
2: Tra l'altro i social sono belli perché ti ricordano delle cose. Il 9 settembre 2024 iniziava la mia avventura a Radio Gemini.
0: Ah.
2: E iniziavamo Breakfast.
0: Ma già 2 anni?
2: Eh sì.
0: Però, ma come passa il tempo,
2: cin,
0: ragazzi?
2: Cin a noi. Così, ecco, la cosa bella dei social è più che altro questa, che ogni tanto ti ricorda delle belle, insomma, situazioni e quindi...
0: Sì.
2: Fa piacere.
0: Finché sono belle, poi quando ci sono quelle brutte che te le ricorda comunque, perché lui non sa.
2: No.
0: Non, il social non sa quali siano quelle belle o quelle brutte e ti girano poi i maroni, dai,
2: vabbè. Però via. Questa è una da ricordare.

0: come piove, senti come viene giù.
1: Senti come piove. No, no, qua almeno no, qua...
2: Mi spieghi una cosa?
1: Sì.
2: Perché ogni volta che c'è un accenno di pioggia si carica questa canzone?
1: È la macchina che è sofferente, secondo me. È
2: non è come Google, vero?
1: Ma può essere, perché ormai con la tecnologia di oggi, con l'intelligenza artificiale, io posso dire bah.
2: Non lo so, perché ho notato questa cosa, poi dovrebbe caricarne anche un'altra.
1: Cioè, siamo partiti da un'estate caldissima,
2: sì, la lunga
1: estate caldissima a senti come piove.
2: Il giovanotti, va bene.
1: Manca solo
2: saluti.
1: Masini.
2: No, va bene, adesso magari no. Allora, diamo un buongiorno, buon mercoledì anche a Guido, il triestino. Ciao Guido, buona giornata anche a te. Poi c'è il nostro amico Luca che ne approfitta andando per farci gli auguri, visto che oggi festeggiamo 2 anni di breakfast qui su Radio Gemini. E sì, volentieri, sempre quando vuoi, solo che oggi...
1: Oggi avremo gli orari un po',
2: sì, devo scappare prima. Quindi oggi ci trovi insieme fino alle 8:30, altrimenti anche domani o venerdì,
1: sì,
2: siamo qua.
1: Siamo sempre
2: ti aspettiamo
1: qua,
2: quando vuoi, Luca.
1: Sono le 7:52, 351-678-6611, il numero di WhatsApp di Radio Gemini. Oggi si respira.
2: Questo è il mood. Utilizzate il numero solo per i vostri messaggi WhatsApp.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:02.
0: Spot.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Di nuovo buona giornata sulla A4 Brescia-Padova, si registrano rallentamenti con code tra Somma Campania e Brescia Est in direzione Milano causati da traffico intenso. Si rallenta per traffico intenso anche lungo la A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Vi anticipiamo poi che la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per lavori verso Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest dalle 22 di oggi alle 5 di domattina. Mentre tra le 21 e le 6 di questa notte chiuderà per lavori anche l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Servants, le prime batterie elettroniche Depeche Mode, eccoli qua, eh. Sta guardando fuori dalla finestra la Fabi, è un po' preoccupata.
1: Sì, perché il cielo ha assunto un colore che non è proprio bellissimo.
0: Vabbè, ce ne faremo una ragione,
1: per forza.
0: Devo dire.
1: Spero che i nostri geminiani

0: Kiwi, K-Way, no? Te lo ricordi?
1: Ma Kiwi, sì, ne avevo uno per tutti i colori.
0: Sì, esatto.
1: Che una volta ti davano quello che stava in un sacchettino.
0: Sacchettino piccolino. Che, allora, per aprirlo ci mettevi un secondo, per rimetterlo dentro, hai capito?
1: Come cavolo, cavolo, io no, una volta uscito stava fuori.
0: Esatto, cioè, esatto.
1: Perché poi ancora quindi quel tessutino un po' più...
0: Sì.
1: Gli altri...
0: No, no.
1: Cioè, si attaccavano.
0: Esatto, quindi
1: rimaneva così, diceva, come?
0: E poi usavi questa sorta di protezione dall'acqua, hai capito? Che però ti si attaccava addosso dappertutto. E quindi, vabbè, dai.
1: Però
0: ha servito, in certi casi ha servito.
1: Ha voglia, c'era lo zaino per andare a scuola e
0: il K-Way.
1: Va bene, siete con la Fabia, il check è mercoledì 9 di settembre, le 8:15. Noi chiaramente vi accompagniamo con la nostra musica fino alle 10 per breakfast, poi ci sono tanti altri appuntamenti.
0: Sì. E adesso

0: certa possibilmente. Perché qua oggi
1: mi sa proprio
0: la giornata è un po' così. Cioè, che sei pronto?
1: Sì, io vado via, ciao. Cioè,
0: devo andare in centro a Padova io.
1: Con questo tempo, guarda,
0: io prenderei
1: proprio
0: un Uber, però.
1: Ma ci sono qua a Padova gli Uber? Sì, non lo so.
0: Sai che forse sarebbe anche più comodo?
1: Dici?
0: Però,
1: vabbè.
0: Domani mi racconterai l'odissea di arrivare in centro a Padova. Io continuo, sono qui, quindi vi aspetto tra poco. Fammi.
1: Anzi, se volete farle compagnia, venitela a trovare, portate un cameriere di pasta e di pizza.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One.

0: Boys Town Gang. Allora, il check è partito e mi sa che se la sta prendendo tutta, perché a Padova ha iniziato a piovere. Intanto è arrivato il nostro Luca, Luca Pecca, mi ha portato una piantina di caffè arabica, se non ricordo male. Io non l'avevo mai vista ed è bellissima, quindi speriamo di riuscire. Adesso mi spiegherai anche come bisogna curarla, cioè l'acqua quando bisogna darla eccetera, però è bellissima, non l'avevo mai vista. Allora, sono le 8:36 minuti, facciamo sentire anche la voce dei nostri geminiani.
1: Ma buongiorno a tutti, Fabi Checker, buongiornissimo anche a voi. Finalmente un po' di temporale ci ha portato un po' di tregua, sì, con sto caldo che quest'anno ci ha fatto morire di caldo proprio. Che gioco di parole. Vabbè, dai, una buona giornata a tutti da Cristiano, e ciao, un abbraccione, Cristiano. Ciao ciao.

avete di brutto. 351-678-6611. Nel frattempo vi ricordo il numero di Radio Gemini per i vostri saluti, i vostri messaggi, ma soprattutto per le richieste, perché dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box e siete voi i protagonisti con la vostra canzone preferita. Potete anche fare una dedica, un saluto, un messaggino di testo, una nota vocale. Importante è firmare i messaggi, mi raccomando. Se volete prenotarvi, poi cercherò di prendere Riccardo per inserire magari quelle richieste che mi mancano.

0: Amaro con Nuvole Lenzuola. Allora ringrazio ancora Luca per insomma il pensierino, e che è molto molto gradito, e poi ecco anche per la chiacchierata. Adesso come sempre sentiamo anche un po' di messaggi vocali. Qua c'è un momento se ne dicono si può dire così.
1: Buongiorno, dai. Buongiorno. Che rinfresca, è mercoledì, sì. Metà settimana, ma sento dei brontoli, di sicuro non è la mia pancia, tanto meno la mia compagna. Dai che forse arriva la pioggia,
0: arriva,
1: e si rinfresca
0: tutti. Viene giù.
1: Post scriptum, sì. Caro Pip, sei stato un mese latitante, ecco. E pretendi che io legga i messaggi immediatamente. Bah. Un abbraccio, buona giornata, buon lavoro, ciao!
0: Quindi Pip, fate un esamino. Sto scherzando. Vabbè, poi se ne risolveranno tra di loro. 351-678-6611. Vi ricordo ancora il numero, il contatto che potete utilizzare per inviare i vostri messaggi WhatsApp per il Gemini Box. Se avete voglia di ascoltare una canzone, questo è il momento giusto per inviare il vostro messaggio di testo, una nota vocale che a me fa sempre molto piacere ricevere. Metteteci una bella firma, richiedete la vostra canzone.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:02.
2: Spot. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buongiorno, sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per traffico intenso verso Milano tra Verona Sud e Brescia Est e verso Venezia tra Somma Campania e Verona Sud. Per traffico intenso si viaggia inoltre a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est e sulla stessa tangenziale di Mestre sempre verso Milano tra Miranese e Marghera. Sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo invece code per un veicolo in avaria in entrambe le direzioni tra Villa Marzana e Occhiobello. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

amante mia Umberto Tozzi, iniziamo alla grande il nostro Gemini Box di oggi, mercoledì 9 settembre. Ringrazio Amelio che ha richiesto questa canzone da dedicare ai geminiani e anche ad Arabella. Ciao Amelio, grazie, grazie per questa richiesta. Mi sta andando via anche la voce. Ero in corrente prima, mi sa. Va bene. Saluto l'amico Alex che ci dice, insomma, di fare molta attenzione. Ha mandato un'immagine che, insomma, non è assolutamente bella da vedere, cioè una linea temporalesca piuttosto intensa, quindi attenzione, c'è anche rischio grandine sparsa e pioggia intensa, come poi ci diceva il nostro meteorologo questa mattina. Soprattutto se siete in movimento, andate con cautela. Qui ha smesso adesso di piovere per il momento, però il cielo sicuramente promette ancora pioggia. Ma noi abbiamo le vostre richieste, c'è ancora spazio al 351 678 6611 per inviare il vostro messaggio. Noi siamo pronti per accontentare anche l'amica Alberta e a seguire arriverà anche la richiesta di Tommaso. Quindi abbiamo i Simple Minds e poi Guns N' Roses.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Radio Gemini e un buongiorno a tutti i geminiani. Un saluto da Giorgio da Spinea. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, la canzone Bad Medicine di Bon Jovi. Buona giornata a tutti, anche se qui oggi in zona Vigo, Zaccadone, un super temporalone. Ciao.

I'm losing my religion. Ringraziamo Marco da Marino di Piave per aver selezionato questa canzone all'interno del nostro appuntamento con il Gemini Box, già pronta per accontentare anche la richiesta di Enrico, che voleva fare un saluto al suo amico Cristiano. In seconda battuta siamo riusciti a trovare una canzone. Caro Enrico, un saluto a te e anche a Cristiano con Ricky Maltese, Warrior.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Germany.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Fabi, buongiorno a tutti.

di campagna di Claudio Baglioni è stata richiesta dall'amica Manila, una nuova geminiana. Ciao Manila, benvenuta e spero tu sia riuscita ad ascoltare la tua canzone preferita. Siamo al completo per oggi per quanto riguarda il Gemini Box, quindi siamo pronti per accontentare anche l'amico Michele di Adria. E a seguire mi ha lasciato carta bianca Alex dicendo: ma una dance anni 90? Ok, ho scelto io. E allora ascolteremo Magic Carry On per Michele di Adria e poi The Sound Lovers e Surrender per Alex.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ragazzi, per il Gemini Box mi piacerebbe essere la canzone We Need Protection dei Picnic e White House. Grazie e un abbraccio da Cristiano.

Ciao ragazzi, allora buon rientro in questa giornata, insomma del tempo un po' instabile. Qui dalle nostre parti al momento ha smesso di piovere, però sicuramente arriverà qualche altra pioggia nel corso della giornata. Stiamo per accontentare anche l'amico Davide di Udine e a seguire arriverà anche la richiesta

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, a causa di forti temporali in atto sono possibili code e forti rallentamenti lungo la A4 Venezia-Trieste tra la tangenziale di Mestre e l'allacciamento con la A28 Portogaro-Conegliano in entrambe le direzioni. Vi raccomandiamo di guidare con la massima prudenza. Sulla A4 Venezia-Padova, per traffico intenso e le condizioni meteo, segnaliamo code anche in questo caso in entrambe le direzioni tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Vi anticipiamo poi che la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per lavori verso Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest dalle 22 di oggi alle 5 di domattina, mentre tra le 21 e le 6 di questa notte chiuderà per lavori anche l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: You are listening to
1: Radio Jamie.
0: Spot.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Gemini.
5: Radio Gemini.
1: Spot.
6: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 chilometri.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
1: Radio Gemini.
2: Gemini One, the big one. Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
0: Spot.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
0: Gemini, viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti, iniziamo segnalando che a causa di forti temporali il traffico lungo la A4 Venezia-Trieste sta subendo rallentamenti tra il bivio per la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio e quello per la A34 Villesse-Gorizia. Inoltre per traffico intenso, sempre sulla A4 Venezia-Trieste, si registrano code verso Venezia tra la Tisana e Sanstino di Livenza, incolonnamenti in entrata alla Tisana e code in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, nonché alla barriera di Trieste-Lisert. Vi informiamo poi che per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina, saranno chiusi lo svincolo di Miro Riago in entrata verso Trieste e in uscita per chi proviene da Milano e quello di Mirano Dolo in uscita per chi proviene da Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: in ritardo, sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti, i migliori successi.

0: ancora in tasca, termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mini Groove, il weekend in pillole di Radio Jam.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Gemini. Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.
1: I've heard people say that too much of anything.
0: Dal 1974,

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
2: Spot.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo code verso Venezia tra la Tisana e San Donà di Piave e verso Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, nonché tra Ridi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Incolonnamenti per traffico intenso anche in entrata al casello di La Tisana. Raccomandiamo poi massima attenzione alla guida per il possibile verificarsi di forti e improvvisi temporali. Sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero segnaliamo code per incidente verso l'Austria tra Trento Sud e Trento Nord e rallentamenti con code per traffico intenso verso Modena tra Trento Nord e Rovereto Nord. Tornando infine alla nostra rete, vi ricordiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova questa notte chiuderanno tra le 21 e le 6 l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano e dalle 22 alle 5 il tratto in direzione Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
9: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano FIASO, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: Gemini One. This is the big one.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti.

E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Spot.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto a voi tutti all'ascolto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, code per traffico tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Code per traffico anche alla barriera di Trieste-Lisert, sia in direzione Venezia che in direzione Trieste. E per lavori vi informo che sulla tangenziale di Mestre questa notte dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina saranno chiusi lo svincolo di Mira Oriago in entrata verso Trieste e in uscita per chi proviene da Milano e quello di Mirano Dolo in uscita per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, TAV e Brescia Padova.
2: Spot.
5: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo, forse.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Spot. Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
1: Spot.
4: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste, attenzione ai lavori con restringimento di carreggiata all'altezza di Venezia-Est in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni dalle 22 di oggi fino alle 5 di domattina resterà chiusa la A4 Brescia-Padova tra Vicenza-Est e Vicenza-Ovest in direzione Milano. E dalle 21 alle 6 chiusa anche l'uscita di Padova Ovest provenendo da Milano per un altro cantiere. È tutto per restare sempre aggiornati. In tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
0: Da questo

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

0: Consum Up, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Sum Up siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Sum Up.
1: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Spot.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova un incidente provoca lunghe code tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Code in uscita agli svincoli di Somma Campagna e Peschiera provenendo da entrambe le direzioni a causa del traffico congestionato. E per un altro incidente in corsia di sorpasso, sempre sulla A4 Brescia-Padova, si sono formate code tra Brescia Centro e Brescia Est in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Radio Gemini.
4: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 chilometri.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: Spot.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentornati in nostra compagnia. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente tra mezzi pesanti, permangono lunghe code tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Code in uscita agli svincoli di Somma Campagna e Peschiera provenendo da ambo i sensi per il traffico congestionato e le entrate di Somma Campagna e Peschiera sono chiuse in direzione Venezia. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4, dove a causa del traffico intenso si verificano code in barriera a Trieste-Lisert in direzione Venezia. Prudenza infine per la pioggia che al momento interessa diversi percorsi del nord-est. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Gemini
5: Spot.
6: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 chilometri.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Gemini Flashback.
3: Adesso
2: 5 minuti di grandi successi, mixati dai DJ di Radio Gemini.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini, Dance Machine. Certe canzoni bastano da sole per cambiare il clima della giornata ed è esattamente quello che succede ogni volta qui sulla Gemini Dance Machine. Bentrovati da Stefano Rive, buon mercoledì su Radio Gemini. Accendiamo subito il motore con Desireless Voyage Voyage, poi De Lacy Hideaway e i Duran Duran con The Wild Boys.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo il me.

0: My Dance Machine.
1: Sapete che WhatsApp delle Four Non Blondes negli anni 90 era praticamente ovunque? Beh, DJ Mico riuscì a trasformarla in una bomba dance tutta italiana. E allora continuiamo così qui sulla Gemini Dance Machine con DJ Mico, WhatsApp, poi Eddie Grant con la super ritmata Gimme Hope Joanna, brano che aveva anche un forte messaggio politico contro l'apartheid, e chiudiamo il blocco con Double D Found Love.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: spot.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Gemini.

0: questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One, The Big One. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Certe

0: Dance Machine.
1: Ultimo blocco musicale del nostro mercoledì insieme e direi che lo chiudiamo senza abbassare minimamente il ritmo. Stefano Riva sempre qui su Radio Gemini. Si parte con Frankie Goes to Hollywood, Relax, brano che negli anni 80 venne perfino censurato da alcune radio inglesi per il suo testo provocatorio. Poi Einstein, Dr. DJ, Electro Woman e infine i Genesis con Land of Confusion, accompagnata da quel videoclip diventato leggendario con i pupazzi.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio del

0: Gemini Dance Machine.
1: E anche per oggi la nostra Gemini Dance Machine arriva al capolinea. Ma tranquilli, domani si riparte con un altro pieno di grandi successi anni 80 e 90. Un saluto da Stefano Riva, alla prossima qui su Radio Gemini. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Spot.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per traffico intenso tra Desenzano e Sirmione e tra Somma Campagna e Verona Est in direzione Venezia. Sul tratto Venezia-Trieste della A4, incolonnamenti per traffico in barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste e in uscita provenendo da Milano. Entrata alternativa Mirano Dolo, uscita alternativa Marghera. Per tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Fermi tutti, perché anche oggi parliamo di tormentoni estivi. Negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80 non c'erano sicuramente gli

0: che decideva il vincitore, installando poi anche dei veri e propri contatori meccanici all'interno dei jukebox sparsi nei bar di tutta Italia, e la canzone più gettonata fisicamente dalle persone vinceva il premio. E quindi oggi nel nostro Hit Parade Stories parliamo proprio di questo, dei tormentoni estivi, anche con canzoni un po' assurde e con testi magari fraintesi. Benvenuti dunque nel nostro appuntamento, quello dalle 18 alle 19 con me, con Valentina La Rocca, qui a Radio Gemini.
1: Hit Parade.

un cielo. Un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava.

fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

0: maestro, vienimi a cercare. Poi un pianeta su cui ricominciare.
1: Hit Parade Stories.
2: Oggi torniamo davvero indietro con il tempo, ragazzi, perché si parla di tormentoni addirittura del 1964. Ricordate la canzone 6?

Devo essere sincera, questo brano fu un successo clamoroso dell'estate del 64. La stranezza sta tutta dietro l'identità del gruppo, i Los Marcellos.

0: quindi in realtà, ragazzi, era un'operazione di marketing totalmente inventata dalla casa discografica. I tre musicisti erano infatti italianissimi, due pugliesi e un sardo, e sinceramente il Messico non lo avevano mai visto.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gemini. Radio Gemini.
5: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 chilometri.

0: svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Radio Gemini. Playing only the best hits. Hit Parade Stories.

ok. Occhiatacce bruttissime dall'altra parte, lo so che sono stonata, lo so, devo cantare solo quando sono sola, non per radio perché fa brutto. E però ti viene da cantare, seppur quella canzone lì ha un sacco di anni, come quella dei Righeria. Siamo nel 1900.

0: sole, pensandola come un inno definitivo alle vacanze al mare. Invece in realtà, ragazzi, non è così, perché il testo, che è rigorosamente in spagnolo maccheronico, parlava di una spiaggia post atomica e di un mare in cui fare il bagno con le radiazioni. Un contrasto pazzesco sicuramente con la musica leggerissima e con un testo da guerra fredda, perfetta però per lo stile anni 80-90.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

prevalentemente sudamericano, era invece firmato da DJ Bobo. La verità era nato come jingle per uno spot pubblicitario, pensate, della Coca-Cola in Spagna. Piacque così tanto che decisero di ricavarne una canzone intera e

0: Hit Parade Stories.
1: Che cosa suonavamo, che cosa ascoltavamo, che cosa ballavamo, che cosa cantavamo. Ecco, stiamo parlando di tutti i tormentoni di qualche estate fa. Ragazzi, vi porto nel 1990.

0: pochissimi giorni prima dell'esame di maturità. Aveva solo 17 anni, ispirandosi alle sue corse sui colli bolognesi. La casa discografica inizialmente, quando l'ha ascoltata, mica voleva pubblicarla, perché riteneva che una canzone che parlava di vespe fosse troppo vecchia e fuori moda per i giovani del 1999. E invece in poche settimane diventò addirittura disco di platino. Ed è così che andiamo a chiudere anche questo nostro Hit Parade Stories sui tormentoni. Ce ne sono tantissimi ancora. Ne ritorneremo dunque a parlare, magari proprio domani sera. Chi lo sa, sempre qui alle 18 vi aspetto. Ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
3: Spot. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
1: Gemini
3: Spot.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: Gemini.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per il traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Est in direzione Venezia. E incolonnamenti per traffico sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e Bivio A27 verso Trieste. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per anticiparvi che a partire dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso al traffico lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste e in uscita per le provenienze da Padova. Entrata alternativa Mirano Dolo, uscita alternativa Marghera. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Radio Gemini.
8: Aspetta un attimo.
1: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Gemini One. The Big One. Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile.

Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Prudenza poi per un incidente segnalato sulla A28 Portogruaro-Conegliano in entrata allo svincolo di Portogruaro. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni dalle 22 di oggi fino alle 5 di domattina resterà chiusa la A4 Brescia-Padova tra Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano e dalle 21 alle 6 chiusa anche l'uscita di Padova Ovest provenendo da Milano per un altro cantiere. Infine, a partire dalle 21.30 fino alle 5.30 del mattino, a causa sempre di lavori notturni, sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste e in uscita provenendo da Padova. Tutte le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 chilometri.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
1: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su

0: Power Beat. Power Beat, solo su Radio Gemini.
1: Radio Gemini One, this is the big one.
2: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini.
4: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Stai ascoltando Radio Gemini. Gemini.
2: Power Beat. Power Beat. Le hit di tutti i tempi. Solo su Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Spot.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del nord-est. Anticipiamo che per lavori a partire dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste e in uscita per chi proviene da Padova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo. Sempre. Radio Gemini. La tua macchina del tempo in musica.
1: 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
2: All time hits.
1: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo

Power Beat, le hit di tutti i tempi, solo su Radio Gemini.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro.
1: Dietro l'altro.
0: Su Gemini One, The Big One.
2: Spot. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online. We'll be right back.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
3: Gemini Mix.
2: I nostri DJ sono pronti. Le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
1: Yahoo!
2: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: riavvolgimento nastro è in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
3: Gemini Mix.
2: E i nostri DJ sono pronti. Le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
1: Yahoo!
2: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.
0: Su Radio Gemini, Gemini Mix.

0: Germany.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio.